se tasi foi na fatunga le tia maa wa faingoina fai sau fili filinga ia o se fatunga o fai fosi leva on tamil milo I vaenga le musika e a walo fatu ai I aluma whana o le tato atu nuu sa whamanu ia la atu tau mo whainga I le universite ia na whaawina I le, le weekend se ima vai atu nei ia mwane mawina fwile to tele o I la atu na whamanu ia ma tau senio la atu tau mo whainga e a walo fatu ai le tato ofisa I le nei vaenga le tato pokalame I le pese a le tia maa le watu I whafowina aso le anga o le nei pese fatua tolu epe fava e aso talu o ne toi fasau mai tua lo ne fatunga fau wa ova ma le lua se la wafe tangata wa lato fafonga fonga ma falonga longo iai

Fasangana, our Fatua, Litato, Fisenei, Yelato, Maometa, to Fasa Samtato, Poclame, Fasalonga, Lene, Foya, Oli, Ya, Otweta, to Alofanga, Matato, as a singer, Motangasangasi, if a pefuelato, or Fapea on a Mota Malawa, or Fatia, Itino, Maiolitino, Lene for Itau Marulu. Ya o folo fatto le tato fisa ya to to ma te talo lo fungi le tua ma va fu atle le tue fu ma o ma le langi mama e le va vi fa fu i sotto so i fu malos a wa le tai to ina le tua ma la nga lo nga io no fu i ma hainga e si me fa funga e se pese sa ni mo to le sunga ya le sa la ni alo tua i manu.

songa sa fenga te langi te time tanga luenga la to umala volo fa pea ona tau to pea ia le tua i le awalele a onanga fa le kalesia tau asuina le ipu vai o le ola i fata fai tau langa e fia i awala ule tau sina i o le olanga fa le nganga a lo tato nu e o te sfruma le lua minute tale le tu lae lua pe ona fai lo atu o le olinei e se tato ma lo fa la lungia o le a sia fo le tato ofise nei le sunga ya Andrew Ruvi mai le Pacific Business Trust. Yeah, look to him, Mamma, to me on our natural tell long and malisunga. Yeah, Andrew, if I ought to be a tattoo, pispising a Samoa. Tattoo in a tattoo, Fisa, Ilenea, Oli.